production. Maranet, la 5 horas ni 57, vanno 58 minuti. Asi qui un chiavoto e cande o la serana. Moluku ampento ani kavihere we osha wani hikuna no lelo ni barihemite kumazana sene. Ni wila wani hiku oni lele sana sene. Hiyo ni hokolo wa mimara sa o hiyo sikin sene hiyal sa 20 umara. Shmari vamos a Maria Fazenda ni odensio Salvador. Morning.